0: Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: La musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
7: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

mattina a tutti da parte di Corpezzi. Concludiamo con le ultime tre regole della vacanza perfetta. La vacanza perfetta, perché sotto l'ombrellone o comunque quando si è in vacanza si sta insieme per 24 ore ogni giorno, e quindi tutto viene amplificato. Si litiga, insomma, no? Anche le piccole cose diventano pesanti. Ci sono delle regole, le abbiamo già dette, le altre ne abbiamo ancora tre. Allora, il filtro sui difetti, perché comunque il partner ha dei difetti, c'è poco da fare, giusto? Bisogna in qualche maniera, diciamo, applicare un filtro su questi difetti. Quindi se vi dà fastidio perché mastica rumorosamente, ecco, o l'indecisione cronica, cercate di passarci sopra, cercate di crearvi un silenziatore mentale. Questo è per non litigare sempre. Regola numero 9: i giochi di ruolo da spiaggia. Sulla spiaggia non si ha niente da fare, perché in gran parte del tempo che cosa fai? Prendi il sole, fai un bagno, magari già lì. Può essere il momento giusto per inventare un gioco di ruolo, ok? Che ne so, come andare separatamente al bar dello stabilimento e tentare un approccio per rimorchio l'altro, cioè giochi di ruolo proprio in questo senso. Giocate tra di voi, immaginate di provarci con quella persona lì che è il vostro partner, però fate questo gioco qui, è molto bello. E se lei sta o lui sta al gioco, è bello, insomma, no? Un pochettino così di brio. Tanto non ci sono problemi, siete voi, vi conoscete già. E poi infine i souvenir, ma con il cuore. Al momento di acquistare i piccoli ricordi del viaggio da portare a casa, mi raccomando, non dobbiamo dimenticarci della solita calamita per il frigo, oppure il liquore del posto, che fanno ricordare la vacanza. L'importante, qua sta il segreto, deciderlo assieme, ok? E qui bisogna metterci un po' del vostro l'uno con l'altra, si chiama compromesso, c'è poco da fare. Vabbè, spero a settembre ci risentiamo, vediamo quante coppie hanno litigato o meno. Arriva Jason Derulo con Take You Dancing.

0: Ok, su Radio Company, buon mattino da parte di Igor Pezzi e DJ M. Mattinè che andrà avanti fino alle ore 11, però adesso ci fermiamo un attimo, tra poco.
1: Radio Company Mattinè, con i matti del mattinè d'estate. Spot.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Company. Arriva Chris Sarandi con Good Old Days.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

Chris Sullen di Good Old Days, successo, uno dei successi del presente qui su Company. Ancora un buon mattinè da parte di Corpezzi e di GJM. Cosa è successo nella comunità europea? Lo volete sapere? La BCE ha deciso di rifare il volto, di rifare il look alle banconote, e quindi a breve vedremo le banconote con dei volti diversi, volti ovviamente che fanno parte della cultura, dell'immensa cultura europea. Cominciamo con la banconota da 5 euro. Troveremo il volto di Maria Callas, soprano greco-statunitense, meravigliosa. Sulle banconote da 10 a 20 euro invece ci sarà il compositore tedesco Ludwig van Beethoven e la scienziata premio Nobel polacco-francese Marie Curie. Poi 50 euro ci sarà lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes, autore del capolavoro Don Quixote, insomma un personaggio mica da poco. Sulle banconote da 100 e 200 invece, perché a quanto pare quelle viola da 500 non ci sono più, 100 e 200 euro compariranno il volto del genio italiano Leonardo da Vinci e della premio Nobel per la pace austriaca Bertha von Suttner. Queste saranno un pochettino, arriva dall'alto, arriva una voce, fatemela dire: scusate, ma di me vi siete dimenticati? Io me l'aspetto, una cosa, un meme, una cosa del genere, io me l'aspetto. Vabbè, insomma, cambia il look delle banconote, tutto qua. Tanto il problema non è tanto il look, è averne le banconote, è averne in tasca le banconote. Ia roba de palo, dipende.

0: American Inc., Gianna Nannini con Marrakesh, nella versione insieme nel 2026, meravigliosa tra l'altro, parte già da una base stupenda, però insomma il rifacimento non è per niente male. C'è un messaggio che fa una domanda molto molto pertinente sull'argomento appena detto, o meglio il fatto che le banconote, gli euro cambieranno un po' il design, gli hanno un po' rifatto il look mettendo i volti dei personaggi di grande cultura europea, aspetto invidiato in tutto il mondo, diciamocelo, perché insomma la cultura sta qua in Europa, dai, vabbè, ok. E qualcuno mi scrive: cambiano anche il colore delle banconote? Sì, però allora l'uscita come tempistica sarà a fine 2026. Hanno rifatto anche, diciamo, le tonalità, stanno rivedendo anche le tonalità. Aspetto molto molto importante, perché vengono riconosciute, cioè quella verde e quella gialla e quella da 200, capito? Quella da 10 quant'è? È rossa, per esempio. E insomma, è un dato, o meglio, insomma, un tratto abbastanza importante. Comunque sì, verranno ritoccate anche le tonalità, non i colori. Quindi prepariamoci a un 2027 con banconote. C'è chi dice: Silvio, bisogna mettere, lo so, tanto gli hanno, a proposito, è andato in porto quella del francobollo con la faccia di Silvio, nessuno lo sa, perché poi Malpensa è stato intitolato, stanno parlando se lo stadio del Milan nuovo potrebbe essere intitolato Silvio Berlusconi, potrebbe essere anche la banconota. Cribbio, non posso mica passare inosservato per sempre. Ci fermiamo un attimo, tra poco
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: The Colors con Serena Brancale, Partenope su Radio Company. Abbiamo concluso. Caro DJM, grazie, grazie mille. Per quanto mi riguarda, invece, ritornerò stasera a partire dalle 8 della sera con le cose da pezzi. Quindi vi aspetto. Ora linea a Egidio Ferrante per le news delle ore 11. Ciao a tutti! E sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi definisce esplosivo ogni tentativo di confiscare beni di una nazione per future rivendicazioni, affermando che nessun bene sarà al sicuro. Donald Trump aveva dichiarato che tutti i danni causati alle navi saranno risarciti con i fondi iraniani. Nella notte, nuovi raid USA sull'Iran, esplosione vicino all'aeroporto di Erbil, sede di truppe statunitensi. Gli Stati Uniti introducono dazi tra il 10 e il 12,5% su oltre 60 partner commerciali. Le nuove tariffe destinate a contrastare il presunto lavoro forzato sostituiscono quelle globali temporanee del 10% scadute oggi. La Francia e la Spagna sono sotto assedio degli incendi. Centinaia di persone sono state evacuate via mare dalla penisola di Cap Ferret sulla costa atlantica. Altri 20.000 gli evacuati in Gironda. Nella regione di Madrid, nella provincia di Avila, le fiamme stanno divorando interi ettari di boschi e campagne. Le autorità spagnole parlano di una situazione drammatica. È deceduta nella notte la 22enne precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua stanza alla scuola ispettori della Guardia di Finanza di Coppito, L'Aquila. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. La giovane era stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove è stata sottoposta ad un intervento. Si indaga sulle cause della caduta. Il personale del gruppo FS Italiane è interessato da uno sciopero proclamato da alcune sigle sindacali, iniziato ieri alle 21 e che terminerà questa sera alla stessa ora. La società avverte che potrebbero verificarsi cancellazioni e ritardi anche prima e dopo gli orari indicati, garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6-9 e 18-21. Lo sport, ciclismo, Richard Carapaz ha conquistato la 18ª tappa della Tour, arrivando da solo al traguardo di Orsier-Merlet. Il gruppo maglia gialla è arrivato con un ritardo di 4 minuti e 35 secondi, con Tadej Pogacar che mantiene saldamente la leadership. Per la Formula 1, oggi in programma le prime libere del Gran Premio d'Ungheria. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Alex Warren con Fever Dream nella nostra mattinata insieme, amici e amiche. Buongiorno, sta cominciando Snack, io sono Julie Pego e mi sembra di capire che Martino oggi non abbiamo una sigla, corretto? Quindi non solo non abbiamo ascoltato sigle orrende, svarionate e diversificate in vari generi, eccetera, eccetera, oggi manco quello, zero. E non proferisce parola, ok. Questo, allora mettimi una basetta così racconto che cosa succede. Amici e amiche, mi sembra di capire che da quando sono andata via le cose a Snack siano cambiate. E mi sembra anche di capire che oggi vogliamo essere tutti più gentili e che in palio per voi, completamente a caso, così regalati per generosità pura e profonda, c'è una maglietta griffata e targata Company Snack. Tra l'altro maglietta nuova, quindi nuova versione estiva per questa estate 2026. E allora, voi come funziona? Facciamo riascoltare le tre sigle che abbiamo messo questa settimana. Faccio un recap, abbiamo anni 80, adesso le ascoltiamo, anni 80, poi Martino tipo coreana, genere coreano e reggae. Ok, reggae, perfetto. Al 3332688688, se vi va ci mandate un messaggio, adesso ve le facciamo riascoltare un pezzetto, con la vostra preferita tra la 1, la 2 e la 3, e un fortunato o una fortunata di voi si può portare a casa la maglietta di Snack. Così, un inizio scoppiettante. E allora sentiamo, numero 1.
1: Oh, sveglia, yeah. Suona, boom.
0: Ok. Questi anni 80. Numero 1, sigla anni 80. Ok, passiamo invece alla numero 2, signori.

0: dal 2024 Beyoncé con Texas Hold'em, le 11:11, e ci tengo a dirlo perché ci porta bene. Allora, abbiamo fatto un grande concorso questa mattina. A uno di voi questo orario probabilmente ha portato meglio che agli altri, perché in palio questa mattina, così già a inizio puntata, c'è una maglietta di Snack completamente a caso. Non dovevate essere bravi a fare assolutamente niente se non a scriverci un messaggio con la vostra sigla, la vostra versione di sigla preferita tra quelle che abbiamo messo questa settimana. Allora, io credo che il numero di messaggi, se si sta impallando WhatsApp, il numero di messaggi è indefinito, quindi adesso in pubblicità io e Martino ci metteremo a leggere uno ad uno e a fare la classifica, perché a me sembrano pari, cioè 1, 2, 3. Grazie a chi ha detto: Giuli, la sigla giusta per te è la 3, cioè quella reggae, quella da fattoni. Ma per chi mi avete presa? Cioè, pensa così sono sana. Pensa se pure fossi una... No, per carità, anche no. In ogni caso, tra poco tutta la classifica, eccetera, eccetera. Ma io ci tengo a dare già il nome del vincitore di oggi. Spoiler, è un vincitore, è un uomo, è uno di voi. Lui si chiama... Mario! Grande Mario, che ha votato ovviamente la numero 3. Quindi adesso ti scrivo, mi raccomando, ti invieremo la maglietta. Tra poco comunque continuiamo con le chiacchiere insieme a voi. Grazie per aver votato.
1: Su Radio Company, Snack.
2: Come on!
1: L'estate da mordere.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: nostalgia di un grande viaggio. Il viaggio più lungo che hai fatto.
1: Allora, Michele da Rovigo, nel 2017, ferie da lavoro dal 5 gennaio al 30 di luglio.
0: Però
1: mi sono fidanzato e ho acquistato anche un cavallo.
0: Però
1: in quale sequenza? Hai acquistato prima il cavallo e poi ti sei fidanzato?
0: Sì,
1: prima...
0: perché ovviamente ha preso il cavallo ed è arrivato dalla fidanzata a cavallo.
1: Un saluto da Michele, da Valentina e da Udine.
0: Ok, la principessa, sì. Principe a cavallo, bello però.
1: C'è qualcuno,
0: Valentina, è venuto come a chiederti la mano a cavallo?
1: È che io non me lo immagino in calzamaglia azzurra che
0: ma sì, no. Dai, che carino. Poi allora, pensa che hanno un appartamento al terzo piano col cavallo sul terrazzo.
1: Che immagine.
0: Tu passi sotto a piedi, vedi il cavallo che ti guarda dal terzo piano.
1: Ciao Radio Company, la mia vacanza più lunga sono stati 5 mesi in Canada, da agosto a dicembre.
0: Vero.
1: Agosto a dicembre, siamo sempre sui 6 mesi.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, 6, agosto,
1: 7 mesi.
0: Settembre, dove noi 5 mesi.
1: Nel lontano 2003 mi sono divertita tantissimo grazie ai miei cugini che abitano là. Siete grandi. Grazie Oliviana.
0: Cara Oliviana, anche un po' scroccona però. 5 mesi i cugini devono,
1: scusa, in Canada uno può stare.
0: La scusa dell'ospitalità di Zeus, se qualcuno ha visto l'Odissea. Va bene, sentiamo chi c'è.
1: Chi c'è al citofono? O come è la sensazione che sentendo questo rumore qua andiamo a Ibiza, sulla Isla Blanca, al centro della isla dove vive un uomo solo in parea? No, perché?
2: Me stavo...
1: Cosa
2: sia quando?
1: Immagino.
2: Sono appena uscito tutto nudo.
1: Ecco, come lei ogni giorno, ricordiamo che fa questa passeggiata, va in riva praticamente.
2: Esatto.
1: Si tuffa... e poi torna indietro.
2: Esatto, saluto il mio amico del Ciringuito.
1: È lì che lo guarda sempre.
2: Sì.
1: Perplesso, perché dice: ma perché tutto nudo?
2: Perché la isla è così.
1: La isola è così. Sì.
2: Poco.
1: Certo, un po'.
2: Semplice.
1: Sì.
2: E tu puoi stare in vacanza tutta la vita.
1: Certo.
2: E dove si infila le dita?
1: No, ma scusi un attimo, lei mi sta dicendo che è in vacanza praticamente sempre?
2: Certo, siamo io.
1: Chi?
2: Michael Jackson.
1: Ah, è vero che lei crede ancora di vivere.
2: Esatto.
1: In che anno? Nel 76?
2: Circa. Il 68 e il 76.
1: Guardi che siamo andati un po' più in là nel tempo.
2: È arrivata una ragazza nuova che canta sempre questa canzone che mi piace molto.
1: Esattamente. Quale canzone?
2: In spagnolo la canta. E sono in vacanza da una vita.
1: No, guardi, non è possibile. Intanto ci sono quelli però sulla costa che stanno facendo festa.
3: Ma perché lo sbaledetto sprogetto della roba di cocone sbaledetto stasatemene in vacanza a casa vostra, maledetti!
1: Perché fanno festa. È estate, fanno festa, sai,
2: anch'io,
1: i locali si riempiono con i DJ di fama internazionale. Sai che cos'è? Lei sa cos'è un DJ?
2: E so cos'è su un DJ.
1: No, è fraintendere.
2: Uno a cui gli infilerei.

0: molto elegante,
1: devo dire. I nostri ascoltatori anche fortunati nelle loro in alcune delle loro vacanze, perché per esempio, ciao Radio Company, per me la vacanza più lunga che ho fatto è stato nel lontano 2003. Durante il mio viaggio di nozze ho trascorso 17 giorni attraversando la costa atlantica per arrivare alla costa pacifica, California fatta on the road, arrivata a New York per arrivare alla fine a Los Angeles. 17 giorni indimenticabili. Per i miei 25 anni di matrimonio vorrei festeggiarli nuovamente ripetendo l'esperienza fatta. Viaggio indimenticabile. Penso che sia uno di quei viaggi che molti sognano.
0: Famoso, cioè fare coast to coast sulla Road 66. Un po' come...
1: Non c'è più la Road 66,
0: film...
1: No, c'è un percorso simile,
0: sì,
1: ma...
0: È un po' come Cars.
1: Sì. Sì.
0: Come...
1: Sì, sì, okay. Sì.
0: Ma tu ti senti più cricchetto... O più solo Luigi segue solo le Ferrari.
1: Non lo so.
0: Incriccato,
1: cioè. 18 anni fa, cioè avevo circa 29 anni, con un mio amico ho fatto 2 giorni a Dubai, 6 giorni a Hong Kong, poi 20 giorni in più in un'isola della Thailandia, Samui e Koh Tao. Tanta roba, Alberto da Venezia. Abbiamo capito.
0: Tanta Samui da quelle parti là, mi risulta.
1: Vabbè. Era un viaggio di ricerca.
0: Sì. Ok.
1: Era un non fate quella faccia, era un viaggio di spiritualità.
0: Di spiritualità.
1: Certo.
0: Un viaggio. Va bene.
1: Va bene, tranquillo.
0: Va bene.

0: nella vostra vita. Siamo arrivati a ben 5 mesi in Canada, se non sbaglio è la record woman. 3332688688, raccontatecelo qua al Belliconte 4.0.
1: Ciao company, sono Giuseppe. La vacanza più lunga non l'ho già fatta, ma la farò quando andrò a sposarmi in Brasile.

Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: vibrazioni Radio Company, questo è l'appuntamento con il Belli Conte 4.0. Allora, qui abbiamo un po' di vacanze, anno 2000, da metà luglio a fine agosto, con una mitica, con un'amica costa est dell'Australia, sì, da Capo York a Melbourne. Che esperienza significativa.
1: Sì.
0: Salutiamo Chiara da Mestre.
1: C'è un tempo limite comunque in alcuni paesi, perché ricordiamo c'è un tot di periodo in cui puoi stare, poi giustamente non so se ti lasciano stare ancora
0: comunque
1: nel paese.
0: Comunque Michele non è stato quel poeta che pensavamo fosse, nel senso, sai, quello che si è comprato il cavallo.
1: Sì.
0: Lui dice: ho conosciuto la ragazza, poi ho acquistato il cavallo per passione. Comunque ha un cavallo anche lei.
1: Ok.
0: Quindi si ritrovano a cavallo nel terrazzino.
1: La vacanza più...
0: Comunque c'è scritto: fino a qualche mese fa abitavamo in appartamento, ovviamente senza il cavallo sul terrazzo.
1: La vacanza più lunga, credo, viaggio a Bali 2024, durato 16 giorni, compresa andata e ritorno di 4 giorni totali, un po' sfortunata con aerei vari, cancellazioni, rimborsi, imbarchi negati, partenza da Zagabria, eccetera eccetera, più andata e ritorno in Flixbus da Zagabria a Verona. Insomma, un'odissea, per rimanere in tema attuale del film.
0: Cioè. Oh, io volevo dirle che è sempre bella vacanza a Bali, dove fa le orecchiette, sempre di Valtile. Molto cazzo con Leone, ciao. Gnolante.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Guarda che secondo me era un'altra Bali, però lei intende Bari.
0: Non so dirti.
1: Allora, siamo pronti anche oggi con una parola di lingua italica. E dico questa parola, non definizione esatta, ma definizione sbagliata per poter entrare nel club.
0: Mi permetto di farti un esempio se la parola fosse tempo.
1: Tempo.
0: O tempo.
1: Tempo o tempo.
0: Esatto. Cos'è lo tempo, la tempo, le tempo, li tempo, lu tempo, dicesi tempo?
1: Sì.
0: 333-2688-688 per rischiare di vincere la tessera del club degli ignoranti e comunque, insomma, entrare comunque nel club in un modo o nell'altro. La parola con cui giochiamo oggi è proprio tempo.
1: Tempo.

0: Tempo!
1: Tempo! Allora, è praticamente un metodo di frittura più rapida della tempura, quindi risulta più leggera e digeribile. Matteo da Pordenone, la tessera sua è la 146.
2: Bravo Matteo, sei un degno.
1: Ciao a tutti, membro. Tempo è la parte interna dell'orologio. Può andare?
2: Sì,
1: sì, perché sì, non esiste, quindi esatto. Si può fare. Ciao, tempo è un genere musicale che riproduce in chiave moderna canzoni del passato. Valentina.
2: Elegantissimo, bello. Sentiamo il citofono, vai. Allo?
3: È un'applicazione per i pescatori per sapere la temperatura del Po.
4: La Tempo è un tipo di cottura giapponese.
5: Una tassa di tè quando è tiepida si dice che è un Tempo.
1: Certo.
2: Tempo, ok, dai. Mi stavi per separarla, dai, dai, va bene. 3332688688. Attenzione, attenzione, la parola di cui dovete ricreare il significato per entrare nel club degli ignoranti è tempo.

0: 4.0. Attenzione che scopriamo il vostro tasso di ignoranza odierno.
1: Sì, allora, il tempo. Ok?
0: Sì.
1: Noto giornale, ragazzi, questo è da cartellino rosso.
0: Questo è rosso, questo sì, è rossissimo. Esiste.
1: Giornale la famosissima Fiat Tempo.
0: La Fiat Tempo, strano che non esista, però ci sta.
1: Potrebbe arrivare prossimamente, sì. Va bene, poi sentiamoci,
0: Allo? Vediamo se arriva. Intanto è arrivato un rosso.
2: Allora,
0: rosso.
2: Tempo è una tempo nota di marca di fazzoletti. Lo so, è cartellino rosso, ma me ne sbatto perché è venerdì.
1: Ok.
0: Ok, ragazzi, guardate, potreste aver inventato un nuovo mood.
1: Se ne sbatte perché...
0: Ok, il venerdì potrebbe essere una roba che... ripetita Juventus.
1: Non lo so.
0: Ecco, va bene. Ok, ottimo.
1: Permettimi di salutare a questo punto, solo un secondo prima di andare. La mia ragazza Ilenia, che è dall'estetista, non so il nome dell'estetista, non me lo ricordo, me ne voglia, che ci stanno ascoltando e quindi salutiamo.
0: Ma le
1: che
0: sta strappando i peli?
1: Non
0: del...
1: lo so cosa stia facendo.
0: Perché sai che deve essere, se mentre noi diciamo una puttanata.
1: No!
3: Belli Conte 4.0, estate al bagno 13.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Energia 90. Enjoy this trip. Energia

0: la macchina del futuro, ritorniamo con la tessera.
1: Bene, ragazzi. Oh, complimenti a Marco. Intanto, qui arriverà ovviamente la tessera del Cabbe Ignoranti. Da Daniel Belli, Stefano Conti di Gemegalo è tutto. Noi ci risentiamo fra qualche giorno, sempre qua. Domenica ci sono, però.
0: Ci sei?
1: Sì, dalle 2 alle 3 ci sono con un sacco belli. Quella dopo poi l'abbiamo registrata, quindi ve lo dico in anteprima. E basta. Godetevi l'estate, è stato bello. Ciao. Basta. No, non odio l'estate. Qua lo devi alzare. Finisce. Ci
0: scaldava.
1: E poi
0: vai,
1: ce ne andiamo.
0: Va bene. Ciao.
1: Va bene. Ciao a tutti.
0: Io torno dopo.
1: Ciao.
2: Radio Company Time.
1: 2 minuti. Ciao, Daniel Belli.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Yahoo alle 14:04. Inizia male questo venerdì perché ho messo in carica il mio telefono e non c'è più.
1: Te l'ho spostato semplicemente
0: perché
1: sai che vige la regola: chi ha la percentuale più bassa lo devi ricaricare.
0: Io ho il 4%
1: e io avevo il 2, e quindi amico mio, eccoci adesso. Qua nel senso,
0: l'unico giorno che dimentico il caricabatteria a casa,
1: affari tuoi, mica miei, che ti devo dire. Cioè, buon pomeriggio, buon ultimo giorno di lavoro.
0: Ciao.
1: Caro Chicco, sei contento? Perché domani
0: contatto
1: sei qui, è vero.
0: Contatti straordinari domani.
1: Poi spieghiamo che cosa è successo, perché la gente è affamata di conoscenza.
0: Ci se ne frega, scusa.

0: Ristorante si incomincia in questo venerdì 24 di luglio alle 14:05, ultimo giorno della settimana. E per Chicco doveva essere praticamente l'ultimo giorno di lavoro, ma domani invece non solo
1: è sempre stato il penultimo.
0: Sì, ma domani straordinario, amico mio.
1: C'è l'aggravante perché domani ero in onda con Giuli tra le 11 e le 14, quindi vuol dire svegliarsi alle 11:04 e arrivare in radio alle 11:05.
0: tanto Giuli può fare da sola i primi 5 minuti.
1: E invece no, domani mattina dalle 7:30 tocca a me.
0: Spieghiamolo.
1: Diciamo
0: Viviana ha deciso di non presentarsi.
1: Non è vero, c'è stato un misunderstanding con la tecnologia.
0: Sì, sicuramente sì, questo è il motivo, diciamoci la verità. Quell'altra in Sardegna, e chi glielo faceva? Ma chi glielo fa fare?
1: Toccava lei, ma il sistema ha deciso che non era così. Però dai, combiniamo, in qualche modo ce la facciamo. Farò fattura doppia all'azienda.
0: Ma non ti preoccupare, tutti straordinari. Dai, la diretta da solo ogni tanto aiuta. Va bene, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Si incomincia con queste due ore dedicate appunto a voi, ma condotte da due personaggi. Il primo si chiama
1: Chicco
0: e il secondo si chiama esatto, e voi come vi chiamate? 333-2688-688.
1: Allora, oggi per davvero c'è il
0: quizzello. Oggi si gioca.
1: Oggi è giusto, quindi nella seconda ora potrete portarvi a casa una maglietta dei Pischeri, la t-shirt ufficiale, ma poco prima dell'inizio della seconda ora ci sono anche due ingressi a Caribe Bay per l'ultima volta.
0: Quindi diciamo che oggi è un venerdì spaziale e speciale perché ci sono un sacco di regali.
1: Venderemo anche le tue mutande tra poco.
0: Infatti, e quelle, amico mio, non basta il numero del pi greco per
1: toilette.
0: Infatti, dai, 333-2688-688, il primo disco dei Pischelli, subito LP. Radio Company. The summer is magic.

0: è Laura Pergolizzi, appunto. Sì. Diciamo che sì, è una donna.
1: È una cosa
0: anche
1: imparata, è una delle cose di cui sono più soddisfatta di aver imparato in questo 2026.
0: Ma scusami, è normale che, nel senso, cioè, la voce, capirai che è associabile a una donna.
1: Sì, però se la guardi non è che proprio.
0: Non tocchiamo
1: molto
0: questo discorso, cioè, no, diciamo che lei è, tende a puntare un po' più sulla mascolinità. D'altronde lei è una.
1: Pensavo fosse un uomo.
0: È una ragazza, diciamo.
1: Luca Pirlo.
0: No, Laura Pergolizzi.
1: Sì, sì, però nella mia testa magari era Luca Pirlo.
0: Visto Luca Pirlo.
1: Siamo un LP. Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company. Fischelli a mollo!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Company, 14:16. Curiosità in arrivo riguardo a un periodo che tu preferisci un sacco.
1: No, mi
0: oltre
1: piace.
0: Ai fossili, tu preferisci il Medioevo.
1: Mi
0: giusto?
1: Piace tantissimo il Medioevo. E allora, 7 abitudini proprio sì. che abbiamo tutti quanti ereditato da quel fantastico periodo che appunto si chiama Medioevo.
0: Tipo i revival anni 70.
1: Allora, vado avanti. La stretta di mano, quando okay. ci si saluta. Praticamente ogni volta che stringi la mano a qualcuno, ripeti un gesto antico. Ah. Un gesto che significa pace. Nel Medioevo, infatti, in un'epoca in cui tutti quanti giravano con armi, spade, scudi, eccetera, porgere la mano destra aperta significava mostrare che non impugnavi una spada né un pugnale.
0: Bello.
1: Quindi vuol dire che tranquillamente eri pacifico.
0: Facevano già il gesto con il fischio,
1: quindi,
0: o no?
1: No, no, senza fischio. Senza fischio, esatto. Quindi stringersi la mano era proprio un patto. Mi fido di te ed è per questo che vengo disarmato.
0: Ok,
1: poi,
0: non ti darò la mano.
1: Il brindisi. Okay. Anche questa cosa deriva proprio dal Medioevo. Quando alzi il calice e tocchi quello degli altri, ripeti proprio un rito di fiducia. Perché si faceva questa cosa qui? Infatti, si racconta che nel Medioevo, per paura del veleno, si urtavano forti bicchieri per far passare il liquido da un calice all'altro. Cioè, se muoio io, muori pure tu.
0: Okay.
1: Facendolo di conseguenza era un atto anche in questo caso di fiducia reciproca. Grandissimi, loro sì che ne sanno. Dire salute quando ad esempio uno fa lo starnuto, sì. ok? Dire
0: salute, salute che va, salute che viene,
1: bravissimo.
0: Poi sono tutti i giochetti.
1: Dire salute a chi starnutisce sembra solo cortesia, ma nasce proprio dalla paura. Infatti, durante le grandi pestilenze, lo starnuto era temuto come primo segno del contagio. E già Papa Gregorio all'epoca disse: salute.
0: Allora.
1: Praticamente nel VI secolo invitava a benedire chi starnutiva.
0: Ah.
1: Anche con lo starnuto, infatti, si credeva che proprio l'anima potesse per un attimo sfuggire dal corpo.
0: Adesso è arrivato al contrario, cioè prima starnutivano e loro ti benedivano. Adesso quelli che starnutiscono ti benediscono direttamente loro con lo sputo.
1: Bravissimo, esatto. Vado con
0: perché
1: l'ultima perché ce ne sono davvero tante. Allora, coprire lo sbadiglio.
0: Ok. Che non si fa, bisogna
1: che non si
0: lasciare
1: fa.
0: Tutto libero.
1: Bravo,
0: dai.
1: Mi devono vederti l'ugola, esatto. Allora, coprirsi la bocca quando si sbadiglia oggi è educazione. Ma un tempo era difesa.
0: Perché ti sparavano una freccia in bocca?
1: No, nel Medioevo si credeva che con la bocca spalancata il diavolo potesse entrare nel corpo o che l'anima insomma potesse uscirne.
0: Adesso.
1: Per questo ci si copriva la bocca o si faceva il segno della croce. È una cosa che facciamo ancora. Diciamo che molte volte quando uno sbadiglia e poco prima ha bevuto del caffè è meglio mettersi la mano davanti alla bocca perché sì, lì è il diavolo che proprio esce dalla bocca.
0: Sì.
1: Ma
0: o
1: il diavolo inteso alito.
0: O una persona che ha anche bevuto tanto.
1: Esatto. Va bene, dai amici. Ovviamente ce ne sono tanti altri, però potremmo spiegarli nella prossima puntata. Ma intanto, tre canzoni che non arrivano dal Medioevo,
0: arriva
1: ma arrivano dal nostro millennium. Ma subito si parte con i No Doubt.
2: Millennium Mix. Siamo.

0: te è stata sempre più avvistata in giro. In più di un'occasione era capitato già a Londra, ma è capitato anche nelle ultime sue sessioni DJ set di avere accanto Berrettini. Per chi non conoscesse Berrettini, giocatore di tennis, sembra che fra i due ci siano le liaison. Ricordiamo, lei ex modella, DJ, ha fatto di tutto di più. Adesso anche sembra che ci sia questa storia fra Berrettini e Peggy Gou, che avete appena sentito con il nuovo singolo. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco. Sarà il momento dell'effetto e lo conoscete. Nel weekend dobbiamo vedere se avete il semaforo verde, giallo o rosso per quanto riguarda il fine settimana.
1: Club Privé. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio

0: fare a dei professionisti che saremo noi due.
1: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
2: Auguri Salvatore!
0: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Funziona la ballata, ragazzi. Funziona soprattutto per il sabato, mentre vi dirigete verso la vostra località di villeggiatura. Ah, non siete verso la località di villeggiatura? Siete ancora al lavoro? Beh, siamo qui per questo. Per farvi sapere se il vostro weekend sarà verde, giallo, rosso. E non è il colore della vostra maglia della squadra di calcio preferita, ma è il semaforo. Perché come funziona il nostro effetto? Lo diciamo sempre, abbiamo preso spunto da quelli che sono i social network. L'intrattenimento così, dove si gioca, e anche oggi andremo random fra tutte le persone che ci manderanno il messaggio al 333-2688-688. L'ho detto troppo velocemente. 333-2688-688. Cosa faremo? Andremo a scoprire come sarà il vostro weekend, incrociando i numeri, cioè l'oracolo incrocia i numeri. Quali? Il 24, il 25 e il 26, che sarebbero i tre giorni del weekend, il 7 perché siamo ancora nel mese di luglio, con i vostri numeri. Quali sono le indicazioni che ci dovete mandare per poter partecipare? Il vostro nome, il giorno di nascita e il segno zodiacale. C'era anche il mese? C'era anche il mese, sì, scusami, c'era anche. Quindi il nome, il giorno, il mese e il segno zodiacale. Segno zodiacale ve lo chiediamo perché anche se potremmo calcolarlo siamo pigri, quindi per quello. Ripeto, per partecipare e conoscere se è semaforo verde, giallo, rosso, nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale. 333-2688-688, vediamo che weekend sarà per voi. Noi abbiamo Mikhail con Who You Are. Ecco.
1: Radio Company. The summer is magic.

0: particolare quello che aveva realizzato Michael per questo pezzo qua. L'aveva fatto in mezzo a un lago, no? Sopra una zattera, me lo ricordo benissimo, grazie. Who you are? Siamo pronti a vedere come sarà il vostro weekend. Semaforo verde, semaforo giallo, semaforo rosso, quello blu non esiste. C'è Marica, 16 di maggio, lei è del segno del toro. Marica, semaforo verde alla grande. Allora, c'è una buona energia attorno a te, una proposta, una coincidenza potrebbe farti cambiare idea su qualcosa che avevi già deciso. Vale la pena restare aperta alle novità. Questo è uno di quei weekend che regalano piccole soddisfazioni quando meno te lo aspetti, come una bomba, cantava, mi ricordo, la Pina. Vabbè, c'è Barbara con il suo 23 di giugno, segno del cancro, semaforo giallo. Non tutto sarà immediato, ma una situazione che sembrava ferma potrebbe finalmente dare un segnale. Ascolta più del solito ciò che ti viene detto tra le righe. Questo weekend premia la pazienza e l'attenzione ai dettagli, Barbara. Quindi semaforo giallo. C'è un altro? Andiamo a vedere Andrea. 27 marzo, segno dell'ariete, semaforo verde, è il vento a favore. Un'idea che avevi lasciato nel cassetto potrebbe tornare protagonista, è il momento giusto per usare un po' di più del solito. Per te questo è un weekend da giocare all'attacco, ma col sorriso. Praticamente ti finiscono le zanzare sul sorriso, capito? Perché se giochi all'attacco correndo, dici di no? Dici no. Fra pochissimo ne scopriamo altri, di previsioni, semaforo giallo, verde, rosso. C'è Boro con Martin White e Tacabro. È il tacata.
1: Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

sono cose che tutti quanti vorrebbero sentirsi dire. Mentre noi abbiamo il semaforo di che colore per Alice? Alice è nata il 23 di aprile, lei è del segno del toro. Semaforo giallo, qualcosa non andrà esattamente come previsto, ma non sarà un problema. Una deviazione di percorso potrebbe portarti a una scoperta interessante. Questo è il classico weekend in cui conviene lasciarsi sorprendere dagli eventi. Hai capito, Alice? Fatti sorprendere dall'evento. C'è Manuela, 23 settembre, lei è del segno della bilancia, semaforo verde, un fine settimana che porta leggerezza e buone sensazioni. Un incontro, una telefonata, una piccola novità potrebbe migliorare il tuo umore. Per questo motivo, per questo verde parla di armonia, ma anche di lasciarsi un po' andare, eh? Quindi Manuela, lasciati un po' andare in questo weekend. C'è Jenny, lei è del 14 di gennaio, segno del Capricorno. Per Jenny l'oracolo mi dice semaforo rosso. Vabbè, ma non è, cioè, questo weekend invita a fare un passo indietro e osservare meglio una situazione. Una risposta arriverà, ma forse nei tempi che, non nei tempi che vorresti, quindi devi attendere. Per te rallenta ogni tanto, può essere il modo migliore per ripartire più forte dopo. Eh sì, ti dicono così perché vorrebbero che tu non rischiassi nel weekend, hai capito Jenny? Devi stare stai a bocce ferme, Jenny, non muovere assolutamente niente. C'è W Sound, J Balvin, The Drums, Godzilla.

È l'unico semaforo rosso che ci è arrivato fino adesso in questa... Adesso abbiamo Dani, che però è al femminile. Dani, giusto Gianluca? 8 di luglio, segno del cancro. Dani, semaforo. Dani, semaforo verde. Dani, c'è aria di movimento. Una persona, una situazione potrebbe riportarti entusiasmo e farti vedere le cose da una prospettiva diversa. Weekend favorevole per le nuove iniziative. Quindi semaforo assolutamente verde per te. Per questo verde invita praticamente a uscire un po' dalla comfort zone e seguire le emozioni. Quindi semaforo assolutamente. Dani, semaforo verde. C'è Christian, 2 dicembre, segno del Sagittario, semaforo giallo. Un weekend con qualche sorpresa dietro l'angolo. Un cambio di programma potrebbe inizialmente spiazzarti, ma poi rivelarsi una buona scelta. Per te il segreto sarà non voler controllare tutto, ma lasciarsi guidare dagli eventi. Facciamo ancora uno in chiusura e andiamo a vedere che cosa dice il semaforo per Chiara. Lei del 27 di febbraio, segno dei Pesci, semaforo verde. Chiara, il weekend porta una bella energia, un messaggio, un incontro, una piccola occasione potrebbe arrivare proprio quando meno te l'aspetti. Per te questo verde parla di intuito, ascoltare quella sensazione potrebbe essere la scelta giusta. Quindi Chiara, buon weekend anche per te, mi dispiace solamente per Jenny. Oh, l'unico semaforo rosso, però va anche così, bisogna stare fermi intanto. Noi invece non ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con tutti in lista Club Privé dopo la pausa.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Tanto vita!

0: Project, The King of My Castle, quindi brano nel passato, brano nel presente. A proposito di presente, non è mai stato così presente come in questi giorni Igor Pezzi all'interno di Radio Company.
1: Sì, esatto.
0: Perché
1: esatto.
0: Ciao, non hai le stesse sembianze praticamente, ti dicevo prima, della nostra rapisarda, però
1: no, vabbè, stamattina ero al posto suo, beh, io ho la barba, lei no, per esempio.
0: Sei sicuro?
1: Beh, no, se almeno se non ha lasciato la barba.
0: Sai che con Viviana abbiamo scherzato.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao, salutiamo, visto che è in vacanza. E quindi ti sei fatto il doppio, cioè stamattina avevi il pubblico mattutino e stasera
1: esatto. Mi sono fatto la doppietta, capito?
0: Va bene, con tutti gli amici di Radio Company che seguiranno Igor Pezzi anche stasera con cose da pezzi, penso che avrà 2, 3, 4, 5, 6, 7 argomenti, insomma.
1: Sì, più o meno, cioè come sempre. Sono anche gli autori che hanno lavorato anche stasera. Però tra l'altro per me sarà l'ultima.
0: Beh, non dirlo così.
1: No, nel senso.
0: Non dirlo così, non si sa mai. Io so che quando si esce dall'emittente non si sa mai se si rientra. Però...
1: No, ma non in quel senso, che dopo poi riprenderò il 31 di...
0: Ah, sì. Ok, quindi ti prendi la pausa estiva. Non sei come noi che andiamo avanti.
1: Quest'anno no.
0: Vabbè, quindi ultima puntata di Igor Pezzi con le sue cose da pezzi per questa stagione. Per poi questa ricomincerà stagione. In quella autunnale. Credo che comunque... Sì, credo, non si sa mai
1: della vita, certo.
0: Un buon weekend ragazzi, ci ritroviamo invece la prossima settimana sempre con tutti in lista.
1: Ti mando
0: Club
1: un messaggio
0: Privé, tutti in lista Club Privé dalle 18 alle 20, quello non manca mai anche d'estate, siamo qui. Grazie a Gianluca Pacini, saluti a io. Ciao.
2: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 e un minuto.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: tranquilli. No, non facciamoci, dagli il ciuccetto, dagli il ciuccetto. Non c'è niente da piangere. State tranquilli, state sereni. Intanto ci godiamo la sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi
0: e con Gianluca Baccini. Buonasera, buonasera dagli studi centrali di Radio Company. Buonasera a tutti. Ah, senti, senti che bel profumino di vacanza che c'è, che qua nell'aria. Oggi tutti, da stamattina a stasera, i colleghi mi hanno maledetto, Pacini, ma perché, scusa? Che cosa ho fatto mai di male io? Non voglio, cioè, non lo so.
2: E perché vai in ferie?
0: Ma no, facciamo così, verrò a trovarvi. Verrò a trovarvi, capito? Allora, cari amici, io, cioè, mi mancherete, lo dico già adesso, non è per svelenare nessuno, non è per... Però mi mancherete, cioè, non lo so. Io ho proposto però a Pacini di fare delle dirette Instagram d'estate. Ormai nel mese che insomma arriverà. Cosa dici? Facciamo delle dirette nostre.
3: Va bene, dalla Grecia.
0: Dalla Grecia, sì, ma anche col profilo della radio proprio. Facciamo da proprio Instagram, ok. Allora, che si farà stasera? Beh, sarà una serata di saluti fondamentalmente, ma gli argomenti ci sono anche questa sera, perché insomma fino alle 10 staremo insieme, quindi insomma pronti, tutto quanto. La cosa bella invece è che anche lui vuole salutarci e sto parlando dello sciamano. Ha un consiglio stasera incredibile, secondo me molto bello. Io proprio vi invito ad ascoltarlo bene, quindi fermatevi se state in mezzo alla confusione, fermate chi sta parlando, guarda, concentratevi, perché il messaggio, o meglio insomma il consiglio che vuole dare stasera è molto ma molto profondo, molto profondo. E allora linea come sempre allo sciamano.
4: La vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini, però, non conoscendo i momenti magici, finisce col vivere solo gli intervalli.

0: Radio Company. Buonasera ancora, le cose da pezzi. Arrivano già i primi messaggi di saluti. Buone vacanze da Mattia, fammi sapere quando ci possiamo rivedere in diretta. Dal 31 di agosto. E allora, siccome non abbiamo deciso quale argomento faremo con voi stasera, perché ancora non l'abbiamo deciso, abbiamo ordinato la pizza, abbiamo ordinato la birra, l'abbiamo ordinato il prosecco, lo sprizzapro, facciamo una festa stasera.
1: Il prosecco
0: ci siamo.
1: No, quello non l'ho ordinato.
0: Allora, ordinato il prosecco. Ma no, come no?
1: Io ho ordinato solo due birre e due pizze.
0: Ah, solo due birrette e basta?
1: Sì.
0: Va bene, ci facciamo due birrette stasera. Allora, signori, non abbiamo deciso, quindi facciamo così, Pacini. Ce la prendiamo un po' calma stasera, la prima parte. So che tu non vuoi perché hai lavorato tantissimo anche oggi, ci sono tanti argomenti, però facciamo così, facciamoci i saluti, messaggi di saluti, buone vacanze, diamoci le buone vacanze, ok? Almeno chi può, chi va, ok? Allora il 333-2688-688, facciamoci le buone vacanze in qualche modo e inventate voi il messaggio, siete creativi, va bene? Ok, a tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media partner Radio Company.

0: I violini di J'adore, ormai sono diventati i violini di J'adore. Nico Haynes, Fabio De Magistris, questa Radio Company, buonasera ancora. Sono le cose da pezzi. The last day, the last night, the last punto. Igor Pezzi, Gianluca Faggini, allora siamo pronti per partire ufficialmente col programma. Abbiamo fatto tutto il nostro inizio, ci siamo riposati e ora partiamo con questa notizia che secondo me vi potrebbe interessare parecchio. Mi piace, a me piace. Stiamo parlando di restauri o sostituzioni, cioè il fatto che potete anche restaurare qualche cosa e sta andando sempre più di moda. Siamo nell'era nella quale cambiamo facilmente una t-shirt, il telefono lo cambiamo spesso, il paio di scarpe, però siamo anche negli anni nel quale le aziende di restauro stanno registrando un boom di lavoro, quindi vuol dire che c'è molta gente che vuole restaurare, quindi non buttare via, non sostituire, restaurare quello che hanno magari a casa, un vecchio tavolo, una vecchia bici. Io ho appena restaurato per esempio un motorino per mio figlio. Il figlio ancora non ha l'età per andare, però intanto gli ho fatto capire delle cose, che ne so, tempo fa ho portato a casa un grammofono, ma questo è per il piacere di avere gli oggetti vintage. Ma il fatto di non andare a sostituire facilmente delle cose che hanno, diciamo, delle storie, che hanno un tempo, ma bensì restaurarle, ravvivarle, farle ritornare praticamente quasi nuove. Questo perché? Perché un tavolo vecchio, che ne so, il vecchio tavolo del falegname, il vecchio tavolo della nonna della cucina, ha dei segni, inevitabile che non abbia segni di usura, segni qualche pezzo mezzo rotto perché è cascato qualcosa, una pentola che ha bruciato un pezzo. Raccontano segni di vita, raccontano passaggi di gente che ha vissuto, è storia quella cosa lì, quindi è una cosa che, diciamo così, difetti che ne aumentano il valore, specialmente affettivo. La mia domanda è molto semplice: che cos'è, qual è l'oggetto che non vorreste mai sostituire a casa vostra, che non avete mai sostituito? Qual è quell'oggetto? Al 3332 688 688. In questo caso gli psicologi parlano di memoria emotiva degli oggetti. Capito, Pacini? C'è qualcosa di vecchio che tu hai, tranne te, che non vorresti mai buttare via perché sei legato in modo affettivo a questo oggetto, a questa cosa che racconta per te una storia. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dichiarare?
1: Sì, un crocifisso in legno.
0: Ah, ok. Che risale? A quanti tempi? Quanto tempo ha più o meno?
1: Non credo tantissimi anni, ma più che altro perché apparteneva a un mio amico.
0: Ecco, cioè, avete visto, questo è un classico esempio, una storia che insomma racconta tratti di vita vissuti. Insomma, qual è quell'oggetto che avete a casa, nella cantina, nella taverna, nella sala, nella cucina, nel bagno, nella camera, dove volete, nel giardino, che non vorreste mai sostituire per nulla al mondo? Al 3332 688 688 aspettiamo naturalmente i vostri messaggi.

grazie a Real Lover, questa Radio Company. Allora, per me gli oggetti da cucito di mamma e nonna, tipo il ditale e l'uovo per i calzini. Stiamo parlando degli oggetti che mai andresti a sostituire, mentre stiamo vivendo in un'era dove è facile sostituire tutto: telefoni, scarpe, chi può anche auto, t-shirt e quant'altro. Però ci sono degli oggetti spesso di una volta, spesso hanno tanti anni, sono legati a qualche appunto legame affettivo, e non solo per questo, ma proprio per il piacere di averlo, alcuni anche pensano di restaurarlo anziché sostituirlo. E quindi la mia domanda è: che cos'è, qual è l'oggetto che non vorreste mai sostituire? Francesca mi dice il ditale e l'uovo per i calzini. Ricordo questa scatola di legno di mia mamma, dove nei cassettini più alti, una scatola di legno piccola dove c'era tutto, diciamo, l'affarserio per il cucino.

0: C'era il ditale per non pungersi il dito e c'era questo uovo di legno. Ho detto, mamma, cosa c'entra questa roba? Questo qua è per i calzini. Perché una volta si cucivano i calzini. Ora cosa facciamo noi? Li buttiamo via probabilmente i calzini. Mamma mia. Poi ho ancora il martello di mio nonno. Si chiama Gianni da Padova. Avrà più di 70 anni. Ogni volta che devo piantare un chiodo prendo quello. Ne avrò comprati altri tre. Ma nessuno mi dà la stessa sensazione di solidità. Avete visto? Che meraviglia. Qual è l'oggetto quindi vintage o comunque antico che non vorreste mai sostituire a casa vostra? 3332 688 688. Tra poco
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
4: Vabbè,
3: comunque,
4: mi sono dimenticato di dire una cosa.
2: Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Questa sarà con Good Old Days su Company. Cos'è che non buttate mai via? Quindi ci ha scritto il re dei panifici, il dottor Vazzoler, il re dei panifici del Triveneto: non butto mai via una tradizione. Ma che bello! Ma no, vabbè, ma lì c'è la tradizione del pane, ormai millenaria, peraltro, quindi è meraviglioso. Grazie, grazie mille, grazie mille. Come sempre, da settembre, se vuoi, qualche baguette. Per me qualche rosetta, qualche pagnottona grande, mi raccomando, noi qua l'aspettiamo.
1: Ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Guarda, se torno dentro i pomeriggi ci faccio trovare un filoncino speciale.
0: Ma perché?
1: Fan peso e tanto.
2: Allora torno nel pomeriggio.
0: Grazie, grazie mille. Da Fantozzi contro tutti, se non mi sbaglio, Diego Battantuona, la scena del panificio del panettiere, meraviglioso. Vabbè, andiamo avanti ancora con i messaggi. Non butterei mai via la scure del mio bisnonno. È passata prima a mio padre e adesso al mio compagno. La scure, io ho chiesto perché non sapevo, è una spaccalegna, un'ascia per spaccare la legna, e addirittura insieme al ceppo dove si spaccava la legna. Ma questo ceppo quanti anni ha? Cioè, quindi è tantissimi. Hai presente cos'è il ceppo? Dove metti la legna sopra, si spacca la legna con l'ascia. Presente? Mai visto il film di Celentano? Il ragazzo di... Sì? Ok, perfetto. No, bisbetico domato quello è. Vabbè, allora, ancora avanti con i messaggi, visto che ci siamo. Che cos'è che non buttereste mai via? Che cos'è che non sostituireste mai nella vostra vita? Al 333 2688 688.

0: Madame su Company. Davide, io lo sapevo. Io lo sapevo perché vi sto facendo una domanda stasera sul fatto che ormai gli oggetti non vengono cambiati, non vengono diciamo sostituiti, ma piuttosto quelli magari di una volta vengono conservati e anche restaurati. I psicologi parlano di memoria emotiva dagli oggetti e io vi ho chiesto che cos'è quell'oggetto, quell'oggetto antico antico che non vorreste mai sostituire. Davide mi scrive: non butterei mai via mia moglie. Scusa. Allora, e poi continua il messaggio: una sistemata, una ricondizionata ed è meglio di prima, almeno è già rodata. Ovviamente si scherza. Buone ferie, ciao Davide. Naturalmente scherziamo anche noi. Poi messaggio da parte di Lorenzo: la cosa vintage da cui non mi separo mai è il coltellino svizzero del mio nonno che uso quotidianamente. Bella anche questa scena, meravigliosa. Poi vi racconto anch'io una che conservo con molto affetto. Conservo un vecchio carionne di mia mamma che la metteva sul comodino quando ero piccola. Immagino sia metà in ceramica e metà in stoffa, perché al tempo era così. Non butterei mai via la moca dei miei genitori. Luca da Treviso: è un po' nerita, il manico è stato sostituito ben due volte, però il caffè ne esce ancora buono, migliore al mondo assolutamente. La coppetta della nonna fatta uncinetto, anzi della bisnonna, sarà un po' fuori moda, però d'inverno c'è sempre lei che mi riscalda e per me sembra un abbraccio proprio della mia bisnonna. Poi ho ancora una sveglia a carica manuale, fa un tic tac che si sente in tutta la stanza, ma è sempre quel rumore, faccio fatica ad addormentarmi. Ma senza quel rumore faccio fatica ad addormentarmi. Roberto: io per esempio conservo una bistecchiera molto vecchia. Un giorno il mio nonno materno la raccolse in mezzo ai campi, su una stradina, sul ciglio della strada, era stata proprio così buttata. E questa bistecchiera la porto a casa, insomma, la lavò, insomma, tutto qua. Mia nonna fece bistecche per mia mamma e mio zio, poi mia nonna continuò a fare bistecche per me, e quando mia nonna morì in famiglia dissi: quella là è mia, non ci sono tribunali o avvocati che tengono, la bistecchiera è mia, appunto. E sto continuando ancora a cucinare per mio figlio, quindi questa è un'altra cosa, diciamo, molto bella secondo me. Ciao, io non mi separerei mai dal mio stereo Pioneer, mamma mia. Sono quelli multimodulo, no? Che fanno queste colonne giganti che sembravano dei grattacieli. Vedendo così siamo tra gli anni 80 e gli anni 90 più o meno. Poi un altro messaggio: non butterei mai le mie vecchie scarpe da basket firmate da un giocatore dell'NBA. Ciao da Daniel. E anche questo è importante. Molto bello, molto bello. Allora, c'è ancora spazio per dei messaggi, Pacini? Forse sì, forse no. Siamo, beh, allora 333 2688 688. In questa che è l'ultima serata delle cose da pezzi prima delle vacanze, dite qual è l'oggetto che non buttereste mai via, che non andreste mai a sostituire, che magari avete restaurato. Tra poco
1: cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: La testa gira, tra pochissimo parleremo di due piloti beccati ubriachi. Siete mai andati via con un aereo con i piloti ubriachi? Una storia che ve la racconto fra una canzone.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ore fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
4: 10:20.
5: Le 10:15.
6: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:01 della sera.
7: Radio Company Time.
8: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

Ocean House, Jubel su Company. Vi è mai capitato di andare in aereo e i piloti erano ubriachi? No, ovviamente no. Però è successo veramente, però sono stati bloccati prima, per fortuna. E la compagnia è una compagnia europea di bandiera svizzera, quindi la Swiss Airlines, International Airlines, un volo che doveva portare circa 160 persone, tratte europee, comunque si parla già di, diciamo, di un aereo importante, ma voglio dire, anche se fosse stato piccolo, uguale. Che succede? I due piloti sono stati visti alla hall dell'albergo delle ore prima del volo, in evidente stato d'ebbrezza. Ovviamente i colleghi si sono accorti, il resto dell'equipaggio, e hanno subito avvisato la compagnia aerea. I due sono stati sospesi immediatamente a data da destinarsi. Beh, questo è ovvio. Poi leggo ancora, dico, ma avete visto, insomma, i sistemi di sicurezza funzionano, perché poi comunque non è che si faccia l'alcol test soltanto quando succede qualche problema, ma lo si fa anche prima. In questo caso erano tutti attenti, bello, perché la legge parla chiaro. E qua, quando ho letto che la tolleranza è 0,2 milligrammi per litro, 0,2 hanno di tolleranza i piloti dell'aereo, cioè molto più severi, dicono, rispetto a quello delle automobili, che sono 0,5. Ma state scherzando? No, ma che, cioè, ma è vera sta cosa? Siamo in Europa, tra l'altro, ma è vera sta cosa? Yeah! Voglio ricordare che tutti i mezzi aziendali, almeno in Italia, è 0. Chi guida i camion è 0. Chi guida gli aerei è 0,2. È una follia. No, è una follia, quindi dovrebbe essere 0. Deve essere 0. Se avete notizie magari più fondate delle mie, ditelo al 3332 688 688. Ma quando ho letto che la tolleranza sarebbe 0,2 in caso di controllo per un pilota, secondo me no, ma assolutamente. Ma adesso non partiamo con i soliti discorsi, dipende la fisionomia del corpo, non è per tutti uguale, ma sì, se vai a pranzo il bicchiere, no, qua le condizioni fisiche, psicofisiche per i piloti devono essere impeccabili, e quindi, partendo da questo concetto, anche il test eventuale, l'alcol test, deve essere 0. Ma vabbè, dai. Che punti siamo arrivato? Arriva Sheeran? E Sheeran, vai.

0: Fiti Ed Sheeran, la canzone che ha 5 anni, dal 2021, e qua le cose passano veloci. Tra pochissimo parleremo degli animali che portate in macchina, perché molti si fanno compagnia con l'animale, si portano di tutto, nelle macchine sale di tutto, anche un pony. Un pony, c'è una foto che sembra un fotomontaggio, c'è nel bagagliaio un pony, un cavallino, un pony in una Citroen C1. Come ci faceva stare lì, non lo so, ma soprattutto povera macchina, perché comunque pony, seppur che sia magari un cucciolone, un cucciolotto, pesa, cioè non è un cagnolino. E quindi tra poco parleremo degli animali che vi portate a spasso.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: mancano 40 minuti alla fine della stagione, signori. Beh, è stata una sorta di countdown per noi, è stato un momento così di gag o di input per ricordarlo e poi insomma fare le vacanze meritate. Però, signori, avete presente un utilitario, una macchina normalissima, tipo la Citroën C1? Ok, o come le dicono i francesi, Citroën. Vuol dire limone, eh? Vuol dire limone in francese, Citroën. Vabbè, la Citroën C1 non è una macchina grandissima, è una macchina normale, normale, ed è stata protagonista il 5 luglio di questo episodio. Foto che poi social, virale, tutto il mondo sa che su quella C1 è stato c'è salito sul bagagliaio un pony. Avete presente il cavallo, il pony? Era lì sul bagagliaio, dietro. Una delle ultime, scusate, una delle utilitarie più utilizzate nel commercio, qua dice tutto l'articolo, durante la traversata del traghetto da Pozzuoli a Ischia. Ma io mi immagino questi che portano il pony sulla C1 che va sul traghetto diretto ad Ischia. Ma che meraviglia, ma che meraviglia, una cosa incredibile veramente. Naturalmente non ha ricevuto soltanto una foto, video, di tutto e di più, diventato virale e via. Vabbè, denuncia presentata dagli animalisti, eccetera eccetera eccetera. Vabbè, insomma, comunque noi guardiamo sempre al lato, il bicchiere mezzo pieno, il lato simpatico della cosa. Il pony sta bene, è arrivato a destinazione, tutto è bene, perché finisce bene. E quindi adesso io voglio sapere quali sono gli animali che portate in macchina. In macchina, signori, si porta di tutto, di tutto. Cane e gatto, vabbè, questo è un classico. Le tartarughe, c'è chi porta il pappagallo.
1: Io lo squalo.
0: Lo squalo. Sei quello di gomma. Quello gonfiabile, porta. Lo squalo gonfiabile, porti. Allora, qual è l'animale che portate in macchina, o l'animale più strano che avete portato in macchina? Io ho portato anche delle galline una volta. Io spero che gli animalisti adesso si mettano così, o due mani sulle orecchie o la mano sul cuore, vabbè, è un programma radio, insomma, chiudiamo un occhio. Insomma, qual è l'animale più strano? Il mio collega Vale, mi scrive la Mary? Sì, se è un animale va bene come collega.
1: Ma dai!
0: Perché, scusa? Vale, Mary, perfetto. 333-2-688-688.

0: Switch. Oltre abbiamo concluso anche la prima parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo ancora alla produzione italiana per X-Static.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Questa è la Radio Company, suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Questo è il nostro appuntamento oramai classico del venerdì e del sabato per ascoltare e ballare, perché no, anche i successi degli anni 90. Come già preannunciato, Ecstatic, la voce è quella di Cristina D'Ore con Move Me Up del 95 su UMM.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: ed era Bob Sinclair. Noi ci fermiamo tra un po', ritorniamo con Preziosa, la voce è quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show del venerdì notte e del sabato verso Rewind, quasi mattina, sempre con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante. C'è DJ Nick alla console, pronto a mixare anche Tell Me Why del 99 su Media Records Big Sur. Prezioso, la voce è quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.